0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
1: Sono le 2:31.
2: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Chiedi

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:33.
3: www.radiomugello.it.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se c'è armato.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4:30.
2: Radio Mugello.

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello. Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore, che Dio lo perdoni, un trento di roulotte ci alleva i visoni. Voi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, volita spremuta, ho volito un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta che c'è cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa. Caricetta di cicirinella, compagno di cella, precisa mamma.

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la bozza ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo ravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io già tengo le scarpe a gilet, gradito campano, pulito campano.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fa niente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5 e 31 minuti.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
6: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Sono le 6:01.
1: In ogni momento della tua giornata,
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
2: www.radiomugello.it

partito prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me, prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Sono le 6:30.
2: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo. He's an American boy.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Ti amo, ti amo. I love you. Ti amo, ti amo. I'm crazy for you.

0: Radio Mugello c'è!
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Wow, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Proseguono anche a Barberino di Mugello le attività del progetto Educa, con un insieme di iniziative rivolte a ragazze e ragazzi e pensate per accompagnarli nelle diverse fasi della crescita, sostenendo la partecipazione, le relazioni, l'espressione personale e la capacità di orientarsi nelle proprie scelte. Dopo la fase iniziale dedicata alla costruzione delle basi dell'Osservatorio del Cambiamento Sociale, il progetto entra sempre più nel vivo attraverso le azioni realizzate direttamente nei territori. A Barberino di Mugello sono 3 gli enti coinvolti nelle attività, Catalyst, Proforma e Convoi, impegnati in percorsi differenti ma accomunati dall'obiettivo di offrire ai giovani occasioni di incontro, confronto, crescita e scoperta delle proprie capacità. Questo grazie anche alla preziosa collaborazione della scuola e della nuova dirigente scolastica che, pur essendosi appena insediata, ha accolto subito le proposte avanzate. Una delle attività realizzate è stata Buona la Prima, il laboratorio teatrale curato da Catalyst e rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Barberino di Mugello. Proforma sarà impegnata inoltre in un'altra fase particolarmente significativa del percorso scolastico, quella che accompagna i ragazzi all'uscita della scuola secondaria di primo grado. A partire dal mese di novembre sarà invece la relazione con gli animali a diventare uno strumento educativo attraverso il laboratorio cinofilo gratuito, promosso dalla cooperativa Convoi e rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni residenti a Barberino di Mugello. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le 2 giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. Contro la violenza sulle donne 25 novembre tutto l'anno. Ogni anno a Borgo San Lorenzo sono tante le iniziative, gli incontri e i momenti di confronto sul tema della violenza contro le donne. Giovedì 8 ottobre alle 17:30 presso la Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale in programma un incontro per costruire un calendario condiviso, per valorizzare il lavoro fatto da tutti durante l'anno sperando di creare spazi per nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano associazioni, istituzioni, gruppi, cittadine e cittadini a portare una proposta o a dare il proprio contributo, per disegnare insieme il calendario delle iniziative legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la frazione del tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, 2 giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla Consulta di Frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la Scuola dell'Infanzia e Amministrazione Comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best, con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del Collettivo 10. A seguire, apericena su prenotazione, alle 20:30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia, dalle 10, la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire, laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica.
2: Gli infortuni e gli stop forzati hanno reso la stagione più dura del previsto, ma l'appenninico di Borgo San Lorenzo non ha mollato e alla fine si è preso la classifica a squadre della Toscano Enduro Series. Sono arrivati anche 3 titoli di campione toscano di categoria: Alice Farinelli nella VJ, Matteo Rimondo nella M3 e Stefano Vannetti nella M7. Nell'ultima prova, la tappa numero 6 di Porto Santo Stefano, i podi non sono mancati. Lorenzo Noferini ha vinto nella JU, secondi posti per Mattia Poletti nella Helmut, Lorenzo Bellini nella Front, Simone Ridolfi nella M6 e ancora per Rimondo e Vannetti, che hanno confermato in gara il titolo di categoria.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
3: Radio Mugello
4: 334-7988-000. Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Bam bam, bambina.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 84 20 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 94 28 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: In ogni momento della tua giornata
5: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
4: Scegli la radio giusta.
5: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
1: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio,

0: Forniture dirette di PVC e legno alluminio è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
1: 334 79 88 000. Radio Mugello.
2: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000.
3: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
5: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
6: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza, a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
9: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
10: 334 79 88 000.
11: Sono le 7 e 59 minuti.
12: Gli annunci economici di Radio Mugello.
13: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345-7959-266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334-2750-741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348-9298-449 Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Mugello e inviare SMS o WhatsApp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche, case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
0: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
12: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
10: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
6: 334 79 88 000.
7: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Se non è amore, cos'è?

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello c'è!
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
3: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: 334 79 88 000.
6: La pubblicità è una cosa seria.
7: Radio Mugello.
6: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.

0: Sono le 9:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperie, San Piero e Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti. Dalle 10 di mercoledì 7 ottobre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omomorto e Ponzalla nei comuni di Scarperie e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. Dicomano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si svolge la Fiera di Ottobre, la manifestazione che ogni anno porta nel centro del paese sapori, musica, spettacoli, artigianato, tradizioni e tante iniziative per tutte le età. Un appuntamento profondamente legato alla storia di Dicomano che anche quest'anno rinnova la propria formula intrecciando tradizione e contemporaneità, valorizzazione del territorio e nuove proposte culturali. Ad aprire ufficialmente il calendario sarà come da tradizione il fierone di mercoledì 7 ottobre, mercato straordinario delle merci che accompagna la fiera e ne anticipa l'atmosfera. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta distribuito tra le principali piazze e vie del centro. Piazza della Repubblica sarà ancora una volta la Piazza dei Sapori. In via Dante Alighieri spazio al mercato degli hobbisti e dell'artigianato. Tra le novità di questa edizione c'è ITER, il Festival dei Cammini e del Vivere Lento, che animerà il Parco Albereta durante il fine settimana a cura di Orme del Mugello. Sabato alle 18 in Piazza Buonamici la piccola compagnia teatrale di Mugello da Fiava porterà in scena Fiabe alla rovescia, spettacolo teatrale musicale diretto da Maria Amore e Filippo Margheri. Domenica la fiera accoglierà anche zia Caterina e Fornelli con uno speciale cooking show dedicato alla Bardicio insieme ad Alessandro Sarti, autore del libro dedicato all'insaccato. Venerdì 9 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale sarà presentato il libro omaggio a Villore di Emanuele Alessi e Bruno Confortini a cura della scriveria, con la partecipazione del gruppo archeologico di Comanese. Durante il fine settimana sarà inoltre possibile visitare gli scavi archeologici di Frascole. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. L'Homme Armé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi bombarda flauti, Alexander Pavlotsky trombone, Loris Guastella trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre alla Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10:30 alle 17:30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello.
3: Il Comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Montepulico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
2: All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Santo Giacomo Bono a Borgo San Lorenzo con il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze. Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
9: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: 334 79 88 000.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello,

Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
8: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114
9: 334 79 88 000. Più fantasia, più Radio Mugello.

0: ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Varlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, mercoledì 7 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature della notte. Borgo San Lorenzo, minima 9,8 gradi e massima di ieri 26,4 gradi. Scarperia, la minima è stata di 8,9, mentre la massima di ieri è stata di 28 gradi. Barberino di Mugello, minima 13,1 gradi e massima di ieri 25 gradi. Palazzuolo sul Senio, minima 11,9 gradi e massima di ieri 20,8 gradi. Firenzuola, la minima della notte è stata di 9,2 gradi, con massima di ieri 23,1 gradi. Marradi, minima 10,1 gradi e massima di ieri 23,5 gradi. Vicchio, minima 10,4 gradi, la massima di ieri 28,1. Dicomano, la minima di 11 gradi, mentre la massima di ieri è stata di 27,8 gradi. Londa, minima 13 gradi e massima di ieri 24,5 gradi. Montegiovi, minima 13,6 gradi, massima di ieri 17,8 gradi. Al Passo della Futa i dati non sono disponibili per centralina offline. Sul Giogo registrati 13,8 gradi di minima e massima di ieri di 16,2 gradi. Per oggi è previsto un peggioramento, con possibilità di rovesci o temporali dal pomeriggio, inizialmente più probabili sulla costa e sulle zone di nord-ovest. Nel Mugello e in Val di Sieve il cielo tenderà a diventare più nuvoloso. Sui rilievi e in quota saranno possibili fenomeni isolati. I venti saranno deboli da sud e sud-est, con rinforzi soprattutto sulla costa in serata. Le temperature resteranno pressoché stazionarie. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: al 334 79 88 000.
5: Sono le 9 e 35 minuti.
6: Buon mercoledì da Radio Mugello.
7: Radio Mugello.
8: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
4: 334 79 88 000.
9: In ogni momento della tua giornata,
10: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
9: Scegli la radio giusta.
10: Scegli solo Radio Mugello.

0: sbaglio ancora.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
2: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: 334 79 88 000.
5: Buon mercoledì da Radio Mugello. Oh!

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le due giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. Contro la violenza sulle donne 25 novembre tutto l'anno. Ogni anno a Borgo San Lorenzo sono tante le iniziative, gli incontri e i momenti di confronto sul tema della violenza contro le donne. Giovedì 8 ottobre alle 17:30 presso la sala del consiglio nel palazzo comunale è in programma un incontro per costruire un calendario condiviso per valorizzare il lavoro fatto da tutti durante l'anno, sperando di creare spazi per nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano associazioni, istituzioni, gruppi, cittadine e cittadini a portare una proposta o a dare il proprio contributo per disegnare insieme il calendario delle iniziative legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico oriolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'arte del tempo. Sabato 10 ottobre alle 10:10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarperia con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala dei tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana alla presenza dell'autore, il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarperia, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17:30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
3: Gli infortuni e gli sprop forzati hanno reso la stagione più dura del previsto, ma l'Appenninico di Borgo San Lorenzo non ha mollato e alla fine si è preso la classifica a squadre della Toscano Enduro Series. Sono arrivati anche tre titoli di campione toscano di categoria: Alice Farinelli nella VJ, Matteo Rimondo nella M3 e Stefano Vannetti nella M3. Nell'ultima prova, la tappa numero 6 di Porto Santo Stefano, i podi non sono mancati. Lorenzo Noferini ha vinto nella JU, secondi posti per Mattia Poletti nella Helmut, Lorenzo Bellini nella Front, Simone Ridolfi nella M6 e ancora per Rimondo e Vannetti, che hanno confermato in gara il titolo di categoria.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
8: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
9: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
10: 334 79 88 000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
11: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
6: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
9: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 4537 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
3: Sono le 10 e 33 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: al 334 79 88 000.
5: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello. It's Britney, bitch.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Quedé. Radio Mugello.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno. Le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi. Ti aspettiamo.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Montepulico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
3: Proseguono anche a Barberino di Mugello le attività del progetto Educa, con un insieme di iniziative rivolte a ragazze e ragazzi e pensate per accompagnarli nelle diverse fasi della crescita, sostenendo la partecipazione, le relazioni, l'espressione personale e la capacità di orientarsi nelle proprie scelte. Dopo la fase iniziale dedicata alla costruzione delle basi dell'Osservatorio del Cambiamento Sociale, il progetto entra sempre più nel vivo attraverso le azioni realizzate direttamente nei territori. A Barberino di Mugello sono 3 gli enti coinvolti nelle attività, Catalyst, Proforma e Convoi, impegnati in percorsi differenti ma accomunati dall'obiettivo di offrire ai giovani occasioni di incontro, confronto, crescita e scoperta delle proprie capacità. Questo grazie anche alla preziosa collaborazione della scuola e della nuova dirigente scolastica, che pur essendosi appena insediata ha accolto subito le proposte avanzate. Una delle attività realizzate è stata Buona la Prima, il laboratorio teatrale curato da Catalyst rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Barberino di Mugello. Proforma sarà impegnata inoltre in un'altra fase particolarmente significativa del percorso scolastico, quella che accompagna i ragazzi all'uscita della scuola secondaria di primo grado. A partire dal mese di novembre sarà invece la relazione con gli animali a diventare uno strumento educativo attraverso il laboratorio cinofilo gratuito, promosso dalla cooperativa Convoi e rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni residenti a Barberino di Mugello. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo, con il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze. Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi.
2: Samuele Pieri conquista a Bari il primo titolo challenger della sua carriera. Il 24enne di San Piero Assieve ha vinto il Levante Open battendo nella finale del 4 ottobre Juan Caruz Martin Manzano con il punteggio di 6-4-6-1. Il successo sulla terra rossa del Circolo Tennis Bari permette al mugellano di inaugurare l'albo d'oro del torneo organizzato nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni del Circolo Pugliese. La manifestazione aveva un montepremi di 56.700 euro. Il primo titolo challenger diventa così il risultato concreto di un percorso. Pieri ha sottolineato il buon livello del torneo barese e ha già indicato i prossimi appuntamenti, Palermo e Catania, con l'obiettivo di proseguire la stagione e migliorare la classifica. Classifica che grazie a questo successo lo porta al 320° posto assoluto della classifica ATP. Gli infortuni e gli stop forzati hanno reso la stagione più dura del previsto, ma l'appenninico di Borgo San Lorenzo non ha mollato e alla fine si è preso la classifica a squadre della Toscano Enduro Series. Sono arrivati anche 3 titoli di campione toscano di categoria: Alice Farinelli nella VJ, Matteo Rimondo nella M3 e Stefano Vannetti nella M7. Nell'ultima prova, la tappa numero 6 di Porto Santo Stefano, i podi non sono mancati. Lorenzo Noferini ha vinto nella JU, secondi posti per Mattia Poletti nella Helm, Lorenzo Bellini nella Front, Simone Ridolfi nella M6 e ancora per Rimondo e Vannetti, che hanno confermato in gara il titolo di categoria.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
9: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
10: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
11: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
12: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
13: 334 79 88 000.
14: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
15: Accendi Radio Mugello.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: No.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Barlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, mercoledì 7 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature della notte. Borgo San Lorenzo, minima 9,8 gradi e massima di ieri 26,4 gradi. Scarperia, la minima è stata di 8,9, mentre la massima di ieri è stata di 28 gradi. Barberino di Mugello, minima 13,1 gradi e massima di ieri 25 gradi. Palazzuolo sul Senio, minima 11,9 gradi e massima di ieri 20,8 gradi. Firenzuola, la minima della notte è stata di 9,2 gradi, con massima di ieri 23,1 gradi. Marradi, minima 10,1 gradi e massima di ieri 23,5 gradi. Vicchio, minima 10,4 gradi, la massima di ieri 28,1. Dicomano, la minima di 11 gradi, mentre la massima di ieri è stata di 27,8 gradi. Londa, minima 13 gradi e massima di ieri 24,5 gradi. Montegiovi, minima 13,6 gradi, massima di ieri 17,8 gradi. Al Passo della Futa i dati non sono disponibili per centralina offline. Sul Giogo registrati 13,8 gradi di minima e massima di ieri di 16,2 gradi. Per oggi è previsto un peggioramento, con possibilità di rovesci o temporali dal pomeriggio, inizialmente più probabili sulla costa e sulle zone di nord-ovest. Nel Mugello e in Val di Sieve il cielo tenderà a diventare più nuvoloso. Sui rilievi e in quota saranno possibili fenomeni isolati. I venti saranno deboli da sud e sud-est, con rinforzi soprattutto sulla costa in serata. Le temperature resteranno pressoché stazionarie. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
2: La pubblicità è una cosa seria.
3: Radio Mugello.
2: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
4: 334 79 88 000. Radio Mugello.
5: A lavorare. A lavorare. A lavorare.

0: lavorare.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre. Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: 334 79 88 000.
6: In ogni momento della tua giornata,
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: e basta.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05-753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snacks. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco, pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055-8497-104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347-5621-717 Sandra.
1: 334-7988-000. Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Sono le 11:36.
1: Radio Mugello.
2: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce, l'energia di cui ti fidi.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello, mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
6: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
7: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
8: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.
9: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
2: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: 334 79 88 000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Sono le 11:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la cittadinanza che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Monte Purico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
3: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperie, San Piero e Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti dalle 10 di mercoledì 7 ottobre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omomorto e Ponzalla nei comuni di Scarperie e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo con il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze, Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a sud tre appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria. Tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17.30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io Obietto la Guerra. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
2: Samuele Pieri conquista a Bari il primo titolo challenger della sua carriera. Il 24enne di San Piero a Sieve ha vinto il Levante Open battendo nella finale del 4 ottobre Juan Caruz Martin Manzano con il punteggio di 6-4-6-1. Il successo sulla terra rossa del Circolo Tennis Bari permette al mugellano di inaugurare l'albo d'oro del torneo organizzato nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni del Circolo Pugliese. La manifestazione aveva un montepremi di 56.700 euro. Il primo titolo Challenger diventa così il risultato concreto di un percorso. Pieri ha sottolineato il buon livello del torneo barese e ha già indicato i prossimi appuntamenti, Palermo e Catania, con l'obiettivo di proseguire la stagione e migliorare la classifica. Classifica che grazie a questo successo lo porta al 320° posto assoluto della classifica ATP.
4: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto. Ascolto. Scegli Radio Mugello,

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
5: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
6: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
8: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
9: 334 79 88 000.
10: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: This is a call for the national implementation of mother to child transmission prevention program in all the maternity hospitals.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
4: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo A.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
6: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
4: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni con la regina della festa, la torta di marroni, e poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno. Le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi. Ti aspettiamo.
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 13 e 3 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Publiacqua informa i cittadini dei comuni di Scarperie, San Piero e Borgo San Lorenzo che causa lavori Enel con sospensione dell'alimentazione agli impianti dalle 10 di mercoledì 7 ottobre si potranno verificare abbassamenti di pressione e mancanze d'acqua nelle località Omomorto e Ponzalla nei comuni di Scarperie e San Piero e nella località Marzano nel comune di Borgo San Lorenzo. La situazione tornerà a normalizzarsi completamente nel corso del pomeriggio. Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio.
3: Il comune di Borgo San Lorenzo informa la città che dalle 7 del 7 ottobre alle 19 del 14 ottobre, per consentire l'esecuzione di indagini geologiche, la strada comunale delle Salaiole sarà chiusa per 50 metri a una distanza di 7 km dal bivio fra la SP41 di Saginale e la strada comunale delle Salaiole in località Olmi e a una distanza di 1,6 km dal bivio per la SR302 Brisighellese Ravennate e la strada comunale delle Salaiole in località Polcanto. Nessuna delle abitazioni resterà isolata. L'accesso a Montepulico sarà possibile soltanto da Polcanto. Si invita a prestare attenzione alla segnaletica e a programmare per tempo gli spostamenti nell'area interessata.
2: Dopo il successo della campagna abbonamento al buio, la formula che permette di assistere a 5 spettacoli senza conoscere ancora la programmazione teatrale che ha portato al rinnovo di circa 100 abbonamenti, parte la campagna per l'intera stagione serale del Teatro Corsini, con diverse proposte che vengono incontro alle differenti esigenze e gusti del pubblico e che intrecciano programmazione teatrale cinematografica. Anche la prossima stagione teatrale a Barberino di Mugello, gestita dalla compagnia Catalyst da oltre 20 anni, si prospetta particolarmente ricca per il teatro di nuova drammaturgia, con una spiccata attenzione ai temi del contemporaneo e alla dimensione femminile, con circa 20 appuntamenti ai quali si affiancano le proposte dedicate ai bambini e alle famiglie. Non solo una stagione teatrale, ma un progetto culturale territoriale. C'è tempo per abbonarsi fino al 30 ottobre. Inaugurazione della stagione teatrale 2026-2027 con il duo Maria Cassi, Leonardo Brizzi e il loro spettacolo omaggio a Paolo Poli. La biglietteria è aperta ogni lunedì e giovedì dalle 16 alle 20 e il sabato mattina dalle 10 alle 13. Informazioni al numero 055 841 237. Contro la violenza sulle donne 25 novembre tutto l'anno. Ogni anno a Borgo San Lorenzo sono tante le iniziative, gli incontri e i momenti di confronto sul tema della violenza contro le donne. Giovedì 8 ottobre alle 17:30 presso la sala del consiglio nel palazzo comunale in programma un incontro per costruire un calendario condiviso per valorizzare il lavoro fatto da tutti durante l'anno, sperando di creare spazi per nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano associazioni, istituzioni, gruppi, cittadine e cittadini a portare una proposta o a dare il proprio contributo per disegnare insieme il calendario delle iniziative legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Giovedì 8 ottobre, nuovo appuntamento con il mercato contadino a Borgo San Lorenzo negli spazi esterni della cooperativa Proforma. Si inaugura l'orario autunnale con tutti i banchi aperti dalle 16 alle 19:30. Dalle 17 alle 18:30 arriva in club Serigrafia al mercato, un laboratorio creativo a cura dell'Eco del Mugello dedicato a grandi e piccini, per imparare a serigrafare il logo del mercato sulla borsa da utilizzare per la spesa. L'appuntamento sarà anche l'occasione per festeggiare i 3 anni del Centro di Riuso Mugello, una realtà che promuove concretamente una cultura del riutilizzo e della riduzione degli sprechi. Tutte le attività sono gratuite. All'interno delle celebrazioni per l'ottavo centenario francescano, mercoledì 7 ottobre alle 21, il secondo appuntamento all'oratorio di Sant'Omobono a Borgo San Lorenzo con Il passaggio da Borgo San Lorenzo. I relatori saranno Enrico Faini con San Francesco a Borgo, alcune considerazioni di contesto. Marco Pinelli con la tradizione e le testimonianze. Lia Brunori con il San Francesco dei Chini, la manifattura borghigiana per il poverello d'Assisi. A conclusione si terrà la visita alla cappella della biblioteca di Borgo San Lorenzo, ingresso libero. Dalla Bosco e dalla Pietra torna a Firenzuola nelle domeniche 11 e 18 ottobre la 31esima edizione della mostra mercato del marrone, della pietra serena lavorata e dei prodotti tipici del territorio animerà il centro storico dalle 10 con appuntamenti dedicati all'artigianato e alle specialità locali. Il programma comprende dimostrazioni degli scalpellini, spettacoli itineranti e attività per bambini. L'anteprima si svolgerà inizierà venerdì 9 ottobre alle 19. L'osteria La Primula ospiterà la degustazione in giardino con formaggi locali abbinati. Alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana sarà proiettato Cru, documentario di Thibaut Fagond e Jérôme Loisy. Sabato 10 ottobre alle 18 Porta Fiorentina ospiterà la performance musicale Suoni di Pietra. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le due giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla consulta di Frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la Scuola dell'Infanzia, e Amministrazione Comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del Collettivo 10. A seguire apericena su prenotazione alle 20.30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud tre appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. L'Omarmè presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico Riolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'Arte del Tempo. Sabato 10 ottobre alle 10.10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarperia con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala dei tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana alla presenza dell'autore, il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarperia, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti. Dicomano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si svolge la Fiera di Ottobre, la manifestazione che ogni anno porta nel centro del paese sapori, musica, spettacoli, artigianato, tradizioni e tante iniziative per tutte le età. Un appuntamento profondamente legato alla storia di Dicomano che anche quest'anno rinnova la propria formula intrecciando tradizione e contemporaneità, valorizzazione del territorio e nuove proposte culturali. Ad aprire ufficialmente il calendario sarà come da tradizione il fierone di mercoledì 7 ottobre, mercato straordinario delle merci che accompagna la fiera e ne anticipa l'atmosfera. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta distribuito tra le principali piazze e vie del centro. Piazza della Repubblica sarà ancora una volta la Piazza dei Sapori. In via Dante Alighieri spazio al mercato degli hobbisti e dell'artigianato. Tra le novità di questa edizione c'è ITER, il Festival dei Cammini e del Vivere Lento, che animerà il Parco Albereta durante il fine settimana a cura di Orme del Mugello. Sabato alle 18 in Piazza Buonamici la piccola compagnia teatrale di Mugello da Fiava porterà in scena Fiabi alla rovescia, spettacolo teatrale musicale diretto da Maria Amore e Filippo Margheri. Domenica la fiera accoglierà anche zia Caterina e Fornelli con uno speciale cooking show dedicato alla Bardiccio insieme ad Alessandro Sarti, autore del libro dedicato all'insaccato. Venerdì 9 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale sarà presentato il libro omaggio a Villore di Emanuele Alessi e Bruno Confortini a cura della scriveria, con la partecipazione del gruppo archeologico di Comanese. Durante il fine settimana sarà inoltre possibile visitare gli scavi archeologici di Frascole. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17.30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra.
3: Samuele Pieri conquista a Bari il primo titolo challenger della sua carriera. Il 24enne di San Piero a Sieve ha vinto il Levante Open battendo nella finale del 4 ottobre Juan Caruz Martin Manzano con il punteggio di 6-4-6-1. Il successo sulla terra rossa del Circolo Tennis Bari permette al mugellano di inaugurare l'albo d'oro del torneo organizzato nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni del Circolo Pugliese. La manifestazione aveva un montepremi di 56.700 euro. Il primo titolo challenger diventa così il risultato concreto di un percorso. Pieri ha sottolineato il buon livello del torneo barese e ha già indicato i prossimi appuntamenti, Palermo e Catania, con l'obiettivo di proseguire la stagione e migliorare la classifica. Classifica che grazie a questo successo lo porta al 320° posto assoluto della classifica ATP.
2: Diego Bozzolini, Duccio Bassi, Rei Tabacu, Nicolò Checucci, Lorenzo Abalsamo, Alessandro Grati e Tommaso Cesari saranno gli atleti della pugilistica Giotto di Vicchio che parteciperanno a partire da venerdì 9 ottobre alla quarta edizione del torneo Brasca Memorial Ciappi Carta presso l'Accademia Pugilistica Fiorentina in via Rocca Teldalda a Firenze. Si tratta di uno dei più importanti convegni pugilistici nazionali che conta la partecipazione di atleti da tutta Italia. Nel 2025 la pugilistica partecipò con due atleti Alessandro Grati e Nicolò Checucci. I ragazzi che saliranno sulla ring fiorentino sono 7 e questo è un progresso. Ad assistere i ragazzi all'angolo saranno i tecnici Dario Malevolti e Claudio D'Agostino.
3: Gli infortuni e gli stop forzati hanno reso la stagione più dura del previsto, ma l'Appenninico di Borgo San Lorenzo non ha mollato e alla fine si è preso la classifica a squadre della Toscano Enduro Series. Sono arrivati anche 3 titoli di campione toscano di categoria: Alice Farinelli nella VJ, Matteo Rimondo nella M3 e Stefano Vannetti nella M7. Nell'ultima prova, la tappa numero 6 di Porto Santo Stefano, i podi non sono mancati. Lorenzo Noferini ha vinto nella JU, secondi posti per Mattia Poletti nella Helmut, Lorenzo Bellini nella Front, Simone Ridolfi nella M6 e ancora per Rimondo e Vannetti, che hanno confermato in gara il titolo di categoria.
4: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
7: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
8: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
7: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
9: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
10: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello.

differenza tra me e te. Non l'ho capita fino in fondo veramente bene, me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te. Quasi una negazione. Io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no. E temo il tuo passato, il mio passato, ma tu no. Me e te. È così chiaro.

differenza tra me e te. Tu come stai? Bene, io come sto? Boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è. E penso sia un errore. Ah, io ho due o tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. Me e te, elementare.

chiedermi perché. La differenza tra me e te. Tu come stai, bene, io come sto, boh, me e te. Uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, non me.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
9: 334-7988-000. Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 75 16 696.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
1: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto, per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello. Cosa so?

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
7: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369. A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
8: 334 79 88 000.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La musica e la poesia di un album capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
4: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barbamù, il gusto di stare insieme, ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
9: No matter what, no matter what, you

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avvicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 942 8933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra.
2: Sono le 14 e 34 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: messa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre,
0: perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
0: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni con la regina della festa, la torta di marroni e poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
5: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
6: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana ad The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624
7: 334 7988 000. La buona musica ha finalmente trovato casa.
0: Sei su Radio Mugello.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
0: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello. Scende la notte.

0: parli più.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un'allerta codice arancione per rischio temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 17 di mercoledì 7 ottobre alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Tale allerta diventerà giallo a partire dalle 17 di giovedì fino alle 23.59. Contemporaneamente ha emesso un codice giallo di rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alla 23.59 di giovedì 8 ottobre. Si ricorda alla cittadinanza che in base al piano comunale di protezione civile dei comuni del Mugello e della Val di Sieve, in caso di allerta arancione è prevista la chiusura automatica delle aree verdi e dei cimiteri dei capoluoghi e delle frazioni. Si raccomanda a tutti la massima prudenza, specie nelle aree boscate e nella vicinanza di corsi d'acqua.
3: Proseguono anche a Barberino di Mugello le attività del progetto Educa, con un insieme di iniziative rivolte a ragazze e ragazzi e pensate per accompagnarli nelle diverse fasi della crescita, sostenendo la partecipazione, le relazioni, l'espressione personale e la capacità di orientarsi nelle proprie scelte. Dopo la fase iniziale dedicata alla costruzione delle basi dell'Osservatorio del Cambiamento Sociale, il progetto entra sempre più nel vivo attraverso le azioni realizzate direttamente nei territori. A Barberino di Mugello sono tre gli enti coinvolti nelle attività Catalyst Proforma e Convoi, impegnati in percorsi differenti ma accomunati dall'obiettivo di offrire ai giovani occasioni di incontro, confronto, crescita e scoperta delle proprie capacità. Questo grazie anche alla preziosa collaborazione della scuola e della nuova dirigente scolastica che, pur essendosi appena insediata, ha accolto subito le proposte avanzate. Una delle attività realizzate è stata Buona la Prima, il laboratorio teatrale curato da Catalyst rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Barberino di Mugello. Proforma sarà impegnata inoltre in un'altra fase particolarmente significativa del percorso scolastico, quella che accompagna i ragazzi all'uscita della scuola secondaria di primo grado. A partire dal mese di novembre sarà invece la relazione con gli animali a diventare uno strumento educativo attraverso il laboratorio cinofilo gratuito, promosso dalla cooperativa Convoi e rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni residenti a Barberino di Mugello. Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico Oriolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'Arte del Tempo. Sabato 10 ottobre alle 10.10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarperia con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala dei tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana alla presenza dell'autore, il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarperia, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti. Dicomano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si svolge la Fiera di ottobre, la manifestazione che ogni anno porta nel centro del paese sapori, musica, spettacoli, artigianato, tradizioni e tante iniziative per tutte le età. Un appuntamento profondamente legato alla storia di Dicomano che anche quest'anno rinnova la propria formula intrecciando tradizione e contemporaneità, valorizzazione del territorio e nuove proposte culturali. Ad aprire ufficialmente il calendario sarà come da tradizione il fierone di mercoledì 7 ottobre, mercato straordinario delle merci che accompagna la fiera e ne anticipa l'atmosfera. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta distribuito tra le principali piazze e vie del centro. Piazza della Repubblica sarà ancora una volta la Piazza dei Sapori. In via Dante Alighieri spazio al mercato degli hobbisti e dell'artigianato. Tra le novità di questa edizione c'è ITER, il Festival dei Cammini e del Vivere Lento, che animerà il Parco Albereta durante il fine settimana a cura di Orme del Mugello. Sabato alle 18 in Piazza Buonamici la piccola compagnia teatrale di Mugello da Fiava porterà in scena Fiabe alla rovescia, spettacolo teatrale musicale diretto da Maria Amore e Filippo Margheri. Domenica la fiera accoglierà anche zia Caterina e Fornelli con uno speciale cooking show dedicato alla Bardicio insieme ad Alessandro Sarti, autore del libro dedicato all'insaccato. Venerdì 9 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale sarà presentato il libro omaggio a Villore di Emanuele Alessi e Bruno Confortini a cura della scriveria, con la partecipazione del gruppo archeologico di Comanese. Durante il fine settimana sarà inoltre possibile visitare gli scavi archeologici di Frascole.
2: Samuele Pieri conquista Bari il primo titolo challenger della sua carriera. Il 24enne di San Piero a Sieve ha vinto il Levante Open battendo nella finale del 4 ottobre Juan Caruz Martin Manzano con il punteggio di 6-4-6-1. Il successo sulla terra rossa del Circolo Tennis Bari permette al mugellano di inaugurare l'albo d'oro del torneo organizzato nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni del Circolo Pugliese. La manifestazione aveva un montepremi di 56.700 euro. Il primo titolo challenger diventa così il risultato concreto di un percorso. Pieri ha sottolineato il buon livello del torneo barese e ha già indicato i prossimi appuntamenti, Palermo e Catania, con l'obiettivo di proseguire la stagione e migliorare la classifica. Classifica che grazie a questo successo lo porta al 320° posto assoluto della classifica ATP.
0: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
7: 334 79 88 000. Radio Mugello.

kind of guy a girl finds in a blue.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Svegliati nel sole che sta nascendo.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
4: 334 79 88 000.
5: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
5: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624,
6: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Sono le 16:02.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 10 ottobre alla Saletta Pio La Torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di Psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10:30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte, utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14:30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale, con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15:30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
3: Oltre 2.800 alberi salvati e rimessi a disposizione del territorio è l'iniziativa che Publiacqua mette in campo per salvaguardare un patrimonio arboreo importante, a maggior ragione in un periodo di forte cambiamento climatico ed in corrispondenza di un'estate lunga e siccitosa, dove soprattutto in aree urbanizzate si è evidenziata la necessità di ridurre le potenziali isole di calore. I 2.860 alberi provengono da un terreno nella provincia di Pistoia, località Bottegone. Gli alberi troveranno nuova dimora nei parchi, nei giardini, negli spazi verdi pubblici anche nei comuni dell'Unione del Mugello, che ne riceverà 1.300. L'azienda ha messo gli alberi a disposizione delle amministrazioni comunali del suo territorio a titolo gratuito, mentre saranno a carico delle amministrazioni beneficiarie le operazioni necessarie per l'espianto e il trasporto degli esemplari presso i vivai comunali oppure direttamente nei siti individuati per la loro nuova collocazione. Contro la violenza sulle donne, 25 novembre tutto l'anno, ogni anno a Borgo San Lorenzo sono tante le iniziative, gli incontri e i momenti di confronto sul tema della violenza contro le donne. Giovedì 8 ottobre alle 17:30 presso la Sala del Consiglio nel Palazzo Comunale è in programma un incontro per costruire un calendario condiviso, per valorizzare il lavoro fatto da tutti durante l'anno, sperando di creare spazi per nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano associazioni, istituzioni, gruppi, cittadine e cittadini a portare una proposta o a dare il proprio contributo per disegnare insieme il calendario delle iniziative legate alla Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano, negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli, e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla consulta di Frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la scuola dell'infanzia, e amministrazione comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del collettivo 10. A seguire a pericena su prenotazione alle 20:30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello Gnome gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17.30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra.
2: Gli infortuni e gli splop forzati hanno reso la stagione più dura del previsto, ma l'Appenninico di Borgo San Lorenzo non ha mollato e alla fine si è preso la classifica a squadre della Toscano Enduro Series. Sono arrivati anche 3 titoli di campione toscano di categoria: Alice Farinelli nella VJ, Matteo Rimondo nella M3 e Stefano Vannetti nella M7. Nell'ultima prova, la tappa numero 6 di Porto Santo Stefano, i podi non sono mancati. Lorenzo Noferini ha vinto nella JU, secondi posti per Mattia Poletti nella Helmut, Lorenzo Bellini nella Front, Simone Ridolfi nella M6 e ancora per Rimondo e Vannetti che hanno confermato in gara il titolo di categoria.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
7: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
8: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
1: 334 79 88 000.
10: Buon mercoledì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Chi vive da star, chi muore per caso, chi vive da solo e chi si tiene per mano.

0: Radio Mugello.
1: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso lunedì.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
7: 334 79 88 000.
8: Sono le 16 e 31 minuti.
9: Gli annunci economici di Radio Mugello.
10: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345-7959-266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334-2750-741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348-9298-449 Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381 Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare SMS o WhatsApp al numero 375-57-42-209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349-4537-038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389-2028-492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347-86-1838.
11: Pomeriggio in musica con Radio Mugello. Radio Mugello.
9: gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
7: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello c'è!
1: Radio Mugello.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
3: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 71 Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
2: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quella atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696
5: 334 79 88 000.

0: l'ultima risorsa a questa terra per rispondere alle leggi del mercato.
1: Hanno provato a far passare per utile la guerra, mascherando

0: Sono le 17:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un'allerta codice arancione per rischio temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 17 di mercoledì 7 ottobre alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Tale allerta diventerà giallo a partire dalle 17 di giovedì fino alle 23:59. Contemporaneamente ha emesso un codice giallo di rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alla 23:59 di giovedì 8 ottobre. Si ricorda alla cittadinanza che in base al piano comunale di protezione civile dei comuni del Mugello e della Val di Sieve, in caso di allerta arancione è prevista la chiusura automatica delle aree verdi e dei cimiteri dei capoluoghi e delle frazioni. Si raccomanda a tutti la massima prudenza, specie nelle aree boscate e nella vicinanza di corsi d'acqua.
3: Proseguono anche a Barberino di Mugello le attività del progetto Educa, con un insieme di iniziative rivolte a ragazze e ragazzi e pensate per accompagnarli nelle diverse fasi della crescita, sostenendo la partecipazione, le relazioni, l'espressione personale e la capacità di orientarsi nelle proprie scelte. Dopo la fase iniziale dedicata alla costruzione delle basi dell'Osservatorio del Cambiamento Sociale, il progetto entra sempre più nel vivo attraverso le azioni realizzate direttamente nei territori. A Barberino di Mugello sono 3 gli enti coinvolti nelle attività Catalyst, Proforma e Convoi, impegnati in percorsi differenti ma accomunati dall'obiettivo di offrire ai giovani occasioni di incontro, confronto, crescita e scoperta delle proprie capacità. Questo grazie anche alla preziosa collaborazione della scuola e della nuova dirigente scolastica che, pur essendosi appena insediata, ha accolto subito le proposte avanzate. Una delle attività realizzate è stata Buona la Prima, il laboratorio teatrale curato da Catalyst rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Barberino di Mugello. Proforma sarà impegnata inoltre in un'altra fase particolarmente significativa del percorso scolastico, quella che accompagna i ragazzi all'uscita della scuola secondaria di primo grado. A partire dal mese di novembre sarà invece la relazione con gli animali a diventare uno strumento educativo attraverso il laboratorio cinofilo gratuito, promosso dalla cooperativa Convoi e rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni residenti a Barberino di Mugello. Il territorio della Chianti Rufina entra ufficialmente nel gota dell'enoturismo internazionale, conquistando il quinto posto nella prestigiosa classifica Best Wine Regions in Europe 2027 stilata dall'organizzazione European Best Destinations e pubblicata dal magazine Forbes. La selezione ha esaminato oltre 90 tra le più celebri regioni vinicole d'Europa, individuando le 12 destinazioni capaci di offrire la sintesi perfetta tra produzione vitivinicola d'eccellenza, cultura, paesaggio e accoglienza. Con un punteggio complessivo di 18 su 20 e un Wine Excellence Experience Index pari a 9,4 su 10, la zona del Chianti Rufina è stata premiata non solo per il valore dei suoi vini, ma per l'identità unica della sua area geografica. L'area della Val di Sieve si distingue come la zona più alta e fresca del Chianti, un microclima montano caratterizzato da forte escursione termica che conferisce ai vini un'inconfondibile eleganza, struttura e freschezza aromatica. Un riconoscimento che consacra così l'intero territorio della Val di Sieve come modello virtuoso di valorizzazione turistica e ambientale, capace di proiettare l'immagine della comunità e della filiera locale sui principali mercati internazionali. L'Omarmé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10:30 alle 17:30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello.
4: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello. A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
6: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Vulca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.

0: ask him to help you carry on.
1: Radio Mugello.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice, vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspetta.
6: 334 79 88 000.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra.
2: Sono le 17:36.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Ascolto. Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.
6: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377 189 7834 oppure poderebadia.com.
7: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
8: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
9: Cerchi lavoro?
5: L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello, mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
8: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
9: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
8: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
9: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
11: 334 79 88 000. Radio Mug-

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
7: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.

0: Sono le 17:59.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dopo il successo della campagna Abbonamento al Buio, la formula che permette di assistere a 5 spettacoli senza conoscere ancora la programmazione teatrale che ha portato al rinnovo di circa 100 abbonamenti, parte la campagna per l'intera stagione serale del Teatro Corsini, con diverse proposte che vengono incontro alle differenti esigenze e gusti del pubblico e che intrecciano programmazione teatrale e cinematografica. Anche la prossima stagione teatrale a Barberino di Mugello, gestita dalla compagnia Catalyst da oltre 20 anni, si prospetta particolarmente ricca per il teatro di nuova drammaturgia, con una spiccata attenzione ai temi del contemporaneo e alla dimensione femminile, con circa 20 appuntamenti ai quali si affiancano le proposte dedicate ai bambini e alle famiglie. Non solo una stagione teatrale, ma un progetto culturale e territoriale. C'è tempo per abbonarsi fino al 30 ottobre. Inaugurazione della stagione teatrale 2026-2027 con il duo Maria Cassi, Leonardo Brizzi e il loro spettacolo omaggio a Paolo Poli. La biglietteria è aperta ogni lunedì e giovedì dalle 16 alle 20 e il sabato mattina dalle 10 alle 13. Informazioni al numero 055 841 237.
3: Sabato 10 ottobre alla Saletta Pio, la Torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto, si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di Psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte, utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale, con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
2: Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le due giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
4: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
6: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
7: 334 79 88 000.
8: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
5: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
6: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
4: Da Punti a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punti a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a
7: 334 79 88 000.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.
3: Radio Mugello.
4: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 18 e 48 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un'allerta codice arancione per rischio temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 17 di mercoledì 7 ottobre alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Tale allerta diventerà giallo a partire dalle 17 di giovedì fino alle 23.59. Contemporaneamente ha emesso un codice giallo di rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alla 23.59 di giovedì 8 ottobre. Si ricorda alla cittadinanza che in base al piano comunale di protezione civile dei comuni del Mugello e della Val di Sieve, in caso di allerta arancione è prevista la chiusura automatica delle aree verdi e dei cimiteri dei capoluoghi e delle frazioni. Si raccomanda a tutti la massima prudenza, specie nelle aree boscate e nella vicinanza di corsi d'acqua.
3: Proseguono anche a Barberino di Mugello le attività del progetto Educa, con un insieme di iniziative rivolte a ragazze e ragazzi e pensate per accompagnarli nelle diverse fasi della crescita, sostenendo la partecipazione, le relazioni, l'espressione personale e la capacità di orientarsi nelle proprie scelte. Dopo la fase iniziale dedicata alla costruzione delle basi dell'Osservatorio del Cambiamento Sociale, il progetto entra sempre più nel vivo attraverso le azioni realizzate direttamente nei territori. A Barberino di Mugello sono tre gli enti coinvolti nelle attività Catalyst Proforma e Convoi, impegnati in percorsi differenti ma accomunati dall'obiettivo di offrire ai giovani occasioni di incontro, confronto, crescita e scoperta delle proprie capacità. Questo grazie anche alla preziosa collaborazione della scuola e della nuova dirigente scolastica che, pur essendosi appena insediata, ha accolto subito le proposte avanzate. Una delle attività realizzate è stata Buona la Prima, il laboratorio teatrale curato da Catalyst rivolto alle classi prime della scuola secondaria di primo grado di Barberino di Mugello. Proforma sarà impegnata inoltre in un'altra fase particolarmente significativa del percorso scolastico, quella che accompagna i ragazzi all'uscita della scuola secondaria di primo grado. A partire dal mese di novembre sarà invece la relazione con gli animali a diventare uno strumento educativo attraverso il laboratorio cinofilo gratuito, promosso dalla cooperativa Convoi e rivolto a ragazze e ragazzi dagli 11 ai 15 anni residenti a Barberino di Mugello.
2: Sabato 10 ottobre alla saletta Pio La Torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di Psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte, utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale, con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
3: Dopo il successo della campagna Abbonamento al Buio, la formula che permette di assistere a 5 spettacoli senza conoscere ancora la programmazione teatrale che ha portato al rinnovo di circa 100 abbonamenti, parte la campagna per l'intera stagione serale del Teatro Corsini, con diverse proposte che vengono incontro alle differenti esigenze e gusti del pubblico e che intrecciano programmazione teatrale cinematografica. Anche la prossima stagione teatrale a Barberino di Mugello, gestita dalla compagnia Catalyst da oltre 20 anni, si prospetta particolarmente ricca

0: Per il teatro di nuova drammaturgia, con una spiccata attenzione ai temi del contemporaneo e alla dimensione femminile, con circa 20 appuntamenti ai quali si affiancano le proposte dedicate ai bambini e alle famiglie. Non solo una stagione teatrale, ma un progetto culturale territoriale. C'è tempo per abbonarsi fino al 30 ottobre. Inaugurazione della stagione teatrale 2026-2027 con il duo Maria Cassi, Leonardo Brizzi e il loro spettacolo Omaggio a Paolo Poli. La biglietteria è aperta ogni lunedì e giovedì dalle 16 alle 20 e il sabato mattina dalle 10 alle 13. Informazioni al numero 055 841 237. L'Omarmé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina, in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello, l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello. Dicomano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si svolge la Fiera di Ottobre, la manifestazione che ogni anno porta nel centro del paese sapori, musica, spettacoli, artigianato, tradizioni e tante iniziative per tutte le età. Un appuntamento profondamente legato alla storia di Dicomano, che anche quest'anno rinnova la propria formula intrecciando tradizione e contemporaneità, valorizzazione del territorio e nuove proposte culturali. Ad aprire ufficialmente il calendario sarà come da tradizione il fierone di mercoledì 7 ottobre, mercato straordinario delle merci che accompagna la fiera e ne anticipa l'atmosfera. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta distribuito tra le principali piazze e vie del centro. Piazza della Repubblica sarà ancora una volta la Piazza dei Sapori. In via Dante Alighieri spazio al mercato degli hobbisti e dell'artigianato. Tra le novità di questa edizione c'è ITER, il Festival dei Cammini e del Vivere Lento, che animerà il Parco Albereta durante il fine settimana a cura di Orme del Mugello. Sabato alle 18 in Piazza Buonamici la piccola compagnia teatrale di Mugello da Fiava porterà in scena Fiabi alla rovescia, spettacolo teatrale musicale diretto da Maria Amore e Filippo Margheri. Domenica la fiera accoglierà anche zia Caterina e Fornelli con uno speciale cooking show dedicato alla Bardicio insieme ad Alessandro Sarti, autore del libro dedicato all'insieme. Saccato. Venerdì 9 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale sarà presentato il libro omaggio a Villore di Emanuele Alessi e Bruno Confortini a cura della scriveria, con la partecipazione del gruppo archeologico di Comanese. Durante il fine settimana sarà inoltre possibile visitare gli scavi archeologici di Frascole. Dalla Bosco e dalla Pietra torna a Firenzuola nelle domeniche 11 e 18 ottobre la 31esima edizione della mostra mercato del marrone, della pietra serena lavorata e dei prodotti tipici del territorio animerà il centro storico dalle 10 con appuntamenti dedicati all'artigianato e alle specialità locali. Il programma comprende dimostrazioni degli scalpellini, spettacoli itineranti e attività per bambini. L'anteprima si svolgerà venerdì 9 ottobre alle 19. L'osteria La Primula ospiterà la degustazione in giardino con formaggi locali abbinati. Alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana sarà proiettato Cru, documentario di Thibaut Fagonde e Jérôme Loisy. Sabato 10 ottobre alle 18 Porta Fiorentina ospiterà la performance musicale Suoni di Pietra. Giovedì 8 ottobre nuovo appuntamento con il mercato contadino a Borgo San Lorenzo negli spazi esterni della cooperativa Proforma. Si inaugura l'orario autunnale con tutti i banchi aperti dalle 16 alle 19.30. Dalle 17 alle 18.30 arriva in club Serigrafia al mercato, un laboratorio creativo a cura dell'Eco del Mugello dedicato a grandi e piccini, per imparare a serigrafare il logo del mercato sulla borsa da utilizzare per la spesa. L'appuntamento sarà anche l'occasione per festeggiare i 3 anni del Centro di Riuso Mugello, una realtà che promuove concretamente una cultura del riutilizzo e della riduzione degli sprechi. Tutte le attività sono gratuite. In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 11 ottobre arriva a Borgo San Lorenzo Piccoli Detective dell'Arte. Il centro storico di Borgo San Lorenzo diventa un campo da gioco tra sfide visivi, giochi e indovinelli. I bambini e le bambine tra 6-11 anni si trasformeranno in piccoli detective dell'arte, alla ricerca dei dettagli nascosti del Liberty e della Manifattura Chini, dal Villino Chini al Palazzo Comunale. Punto di incontro alle 15.30 al Villino Chini in viale 4 novembre, durata 1 ora e 30 minuti, attività gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria alla mail info@chinimuseo.it. Dopo il successo della prima edizione torna ITER Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Diego Bozzolini, Duccio Bassi, Rei Tabacu, Niccolò Checucci, Lorenzo Abalsamo, Alessandro Grati e Tommaso Cesari saranno gli atleti della pugilistica Giotto di Vicchio che parteciperanno a partire da venerdì 9 ottobre alla quarta edizione del torneo Brasca Memorial a Ciappi Carta, presso l'Accademia Pugilistica Fiorentina in via Rocca Tel d'Alda a Firenze. Si tratta di uno dei più importanti convegni pugilistici nazionali che conta la partecipazione di atleti da tutta Italia. Nel 2025 la pugilistica partecipò con due atleti, Alessandro Grati e Niccolò Checucci. I ragazzi che saliranno sul ring fiorentino sono 7 e questo è un progresso. Ad assistere i ragazzi all'angolo saranno i tecnici Dario Malevolti e Claudio D'Agostino.
1: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Mercoledì Sport. Tutto sugli sport di squadra individuali del Mugello e della Val di Sieve. Risultati, classifiche, interviste a cura di Fabrizio Paoli con la collaborazione di Daniele Bianchini. Mercoledì Sport, il mercoledì alle 19 su Radio Mugello.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
5: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone in Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
6: Wolf, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wolf, do what you love. Cerca online Wolf Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
0: E allora buonasera, ben ritrovati a questa puntata di Mercoledì Sport. Mercoledì 7 ottobre inizia la stagione 2026-2027 per la nostra trasmissione e come tutti gli anni andremo a vedere i risultati, li seguiremo per tutta la stagione per quanto riguarda gli sport di squadra, poi anche i vari sport individuali avremo modo di avere tutte le settimane almeno un paio di ospiti telefonici per fare il punto della situazione nella stagione in corso, in questa stagione 2026-2027. Rispetto agli anni scorsi abbiamo anticipato di una settimana l'inizio di Mercoledì Sport, visto che alcuni campionati sono già iniziati dalla fine di settembre, mentre altri, come ad esempio la pallavolo, che tratteremo subito all'inizio, inizieranno invece in ritardo rispetto agli anni scorsi, con la prima giornata fissata nel fine settimana del 16, 17 e 18 di ottobre, quindi anche nella prossima puntata non avremo i primi risultati della pallavolo. Anche quest'anno vedremo di collaborare con Daniele Bianchini in alcuni spazi della trasmissione, in particolare per il basket, e vedremo se lo avremo anche oggi ai nostri microfoni, ma come detto andremo in questa puntata a vedere i vari campionati come sono stati composti. Per alcuni sport, come ad esempio la pallacanestro a livello di Serie C e poi anche la pallamano maschile, campionati che sono già iniziati. Per quanto riguarda altre discipline come il calcio a 5, invece è iniziata solamente la Coppa Toscana, e proprio nel prossimo fine settimana, anzi già domani sera, inizia il campionato che vedrà alcune delle novità di questa stagione. Novità in quest'anno che sono positive, perché abbiamo perso una squadra nel campionato amatori di calcio a 11, il Firenzuola, ma poi ne abbiamo recuperate due nuove, le presenteremo poi nell'ultima parte della trasmissione. Per quanto riguarda il calcio a 5, manca la Matagnanese, come ampiamente detto nelle scorse settimane al termine della stagione passata, però ci sono ben tre squadre nel campionato di Serie C2, tra l'altro tutte e tre di Borgo San Lorenzo, una già presente, due novità assolute. E poi per quanto riguarda anche la pallavolo abbiamo novità interessanti, perché a Barberino e a Dicomano si torna ad allestire una prima squadra femminile che parteciperà al campionato di terza divisione, ed è proprio quello che andremo a trattare in questa prima parte di Mercoledì Sport, in una stagione che iniziamo dal settore maschile, dalla Serie C e dalla Serie D. Allora, per quanto riguarda il campionato di Serie C maschile, nel girone A, girone unico regionale, la stagione del Remo Masirufina inizia domenica 18 ottobre alle 18 sul campo del Firenze Ovest Pallavolo, quindi ancora la squadra rufinese confermata come quella che gioca nel campionato più in alto. E confermata anche nel campionato di Serie D maschile la Pallavolo Scarperia, inserita nel girone B, anche questo come la Serie C, formato da 14 squadre, e Scarperia che debutterà in casa contro il Cabel Volley Prato sabato 17 ottobre alle 21. La grande novità per quanto riguarda Scarperia è che da quest'anno la squadra ha una denominazione legata allo sponsor, si chiama infatti Florence Luxury Watches, la squadra di Scarperia. Per il settore femminile, confermate in Serie D entrambe nel girone C a 14 squadre, Borgo e Rufina. Iniziano entrambe il campionato sabato 17 ottobre alle 18 il GS Pallavolo di Borgo San Lorenzo e in casa contro la Sorms Volley, si giocherà ancora una volta alla palestra di Ronta, sempre sabato, ma il sabato 17, ma alle 21 la Remo Masirufina giocherà in casa contro il Jenko Volley School, squadra di Viareggio. Nel campionato di prima divisione femminile invece, per quanto riguarda la Polisportiva San Piero Assi, è arrivato questo passaggio di categoria, partecipa al girone A unico regionale, debutterà domenica 18 ottobre alle 18:30 in trasferta sul campo dell'Ariete Pallavolo Prato. Per quanto riguarda invece la seconda divisione femminile, qui rimane solamente la Mugello Volley, che debutterà nel suo girone B, sempre da 14 squadre, sabato 18 ottobre alle 18 a Vicchio contro la Polisportiva Sieci. Per quanto riguarda invece la terza divisione femminile, qui abbiamo le novità. Le tre squadre di Mugello e Val di Sieve sono state inserite nel girone A, che è formato da 13 squadre. La prima a scendere in campo sarà una delle novità, già dopodomani, anzi prossimo venerdì 16 ottobre alle ore 21, la Polisportiva di Comano ospita il Certosa Volley Junior, squadra di comanese a livello femminile, che è una novità perché ormai da tanti anni la prima squadra della pallavolo di Ricomano partecipava ai campionati della WISP. Poi sabato 17 ottobre alle 21 è confermata in questo campionato la seconda squadra della Remo Masirufina, che debutterà sul campo della Polisportiva Certaldo. In questa prima giornata non scende in campo la seconda novità mugellana, la Polisportiva Mugello 88 di Barberino, che appunto osserva il turno di riposo la squadra appunto che non gioca in questa prima giornata, la Mugello 88, che già da qualche anno ha inglobato la pallavolo Barberino ed ha formato dopo uno stop una formazione che appunto prende la denominazione della Polisportiva Barberinese. E poi seguiremo anche i campionati di pallavolo della WISP provinciali di Firenze. Non c'erano novità fino a ieri sera, però abbiamo già il primo girone, anche il primo impegno. Sono stati pubblicati tutti i gironi del campionato di pallavolo misto amatori. Nel girone G è stata inserita l'unica squadra mugellana che vedo iscritta, ovvero la pallavolo di Comano, che debutterà nella prima giornata venerdì 23 ottobre alle 21:30 sul proprio campo contro la Sales. Questa squadra di Dicomano dovrebbe giocare alla palestra di Londa. A differenza dovrebbe essere della squadra invece che abbiamo detto in precedenza, che partecipa al campionato di terza divisione della FIPAV, che dovrebbe giocare le proprie gare interne alla palestra di San Godenzo. Quindi anche quest'anno le squadre di pallavolo di Ricomano non saranno al momento impegnate nel proprio impianto. Questo il quadro. Poi per quanto riguarda sempre la WISP avremo sicuramente altre formazioni iscritte ai campionati, sia del misto e a livello amatori, elite eccetera, ed anche ai campionati seniores, soprattutto a livello femminile, ma questo vedremo con il nascere dei vari gironi e dei vari calendari quante squadre mugellane parteciperanno a questi campionati della WISP. Tra l'altro campionati della WISP che, come di consueto, partono sempre un po' più tardi rispetto a quelli federali, e infatti il 23 ottobre, come detto, il primo impegno, probabilmente le altre stagioni prenderanno il via a fine ottobre o anche all'inizio di novembre. A questo punto direi di fermarci per la prima pausa pubblicitaria che sarà seguita prima della seconda parte dedicata alla pallacanestro, dove ci sono invece dei risultati, sarà dedicata al nostro primo ospite telefonico.
7: Radio Mugello.
8: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
9: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
10: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
11: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
10: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
12: 334 79 88 000.
0: E allora rientriamo in studio per la seconda parte di Mercoledì Sport. In questa seconda parte andiamo a parlare con il nostro primo ospite, parliamo di ciclismo. Abbiamo il presidente del club ciclo appenninico 1907 di Borgo San Lorenzo, Tommaso Quartani. Buonasera Tommaso.
13: Ciao, buonasera a tutti.
0: Allora Tommaso, con te parliamo in un periodo dell'anno che più o meno sta vedendo la conclusione della stagione su strada per i vostri atleti, come di consueto per le categorie giovanili, ma poi non c'è solo la strada, ci sono tante attività anche fuori strada per l'Appenninico. E ci siamo sentiti in primavera alla presentazione delle squadre e adesso ci sentiamo dopo una stagione che vi ha visto grandi protagonisti anche durante il periodo estivo, con tanti risultati anche veramente prestigiosi. Quindi ti chiedo un po' di farci un riepilogo di che cosa siete riusciti a fare durante questo 2026.
13: Allora, intanto grazie come sempre per l'interesse nei nostri confronti, Fabrizio. E niente, quest'anno è stato un anno trionfale, ora stiamo giungendo al termine, ancora un paio di mesi di attività in mountain bike e poi giungiamo al termine. È stato un anno veramente veramente trionfale, forse insomma più bello di questa storia dei 120 anni dell'Appennino a livello di numeri, perché abbiamo vinto due maglie tricolori, quindi siamo saliti sul tetto d'Italia in mountain bike e su pista con i rally Ceccarelli. Abbiamo vinto sei maglie di campioni toscani con sei atleti diversi tra mountain bike e strada, secondi al campionato italiano su strada donne, e insomma dai, veramente veramente tantissima attività e soprattutto, guarda Fabrizio, tantissimo seguito e tantissimi tesserati per questa stagione, perché l'Appennino quest'anno ha fatto oltre 120 atleti, quindi sono veramente orgoglioso di quello che io e tutto il mio staff e il consiglio stiamo facendo per questa società.
0: Ecco, hai parlato dei numeri che sono veramente in crescita, insomma dall'inizio della tua presidenza ci sono stati questi numeri in crescita, ci sono stati ovviamente anche questi risultati in più, tra l'altro con atleti che sono arrivati a vestire la maglia anche diciamo da altre zone della Toscana, quindi diciamo l'Appenninico è un richiamo anche per atleti che non sono mugellani al momento.
13: Sì, sono provenienti da tutta la Toscana, diciamo, e non solo, guarda, vi dico un'anteprima che è uscita proprio oggi, quindi ancora non lo trovate neanche sulle nostre pagine, ma mi fa piacere condividerla con voi. Oggi è arrivata proprio una convocazione in nazionale per due atleti, Lorenzo Noferini e Alice Farinelli, che tra 15 giorni difenderanno la maglia azzurra al campionato del mondo di enduro. E quindi anche lì altra grandissima soddisfazione. Tra l'altro Alice quest'anno ha fatto terza assoluta in classifica generale di Coppa del Mondo Donne e dai, siamo veramente veramente veramente contenti e vediamo di finire l'anno col botto e poi siamo già proiettati a un 2027 che è il 120° anno della nostra società, dove sicuramente aumenteremo i tesserati, aumenteranno le squadre e aumenterà ancora la qualità dei nostri ragazzi per cercare di portare i colori di Borgo San Lorenzo e del Ciclo Club Appenninico sempre più in alto.
0: Ecco, mi hai anticipato in questa domanda, infatti ti volevo chiedere, dopo tutti questi risultati, che cosa c'era in ponte per il 2027. Ti chiedo però, per quanto riguarda il tutto questo aumento di tesserati, ovviamente servono tecnici, anche più persone che seguono gli atleti, e servono anche spazi magari anche per i più piccoli per allenarsi. Come si è evoluta la situazione negli ultimi anni, come si riesce a far fronte a tutte le necessità?
13: Allora, guarda, proprio ieri sera eravamo ai Bastioni, al nuovo Foro Boario, e noi purtroppo ci stiamo arrangiando perché non abbiamo purtroppo un posto per allenarci. E proprio ieri sera avevamo 20 bambini, e credo che sia un record assoluto per noi, di bambini dai 6 a 10 anni, che è la categoria giovanissima, 6-11 anni, scusate, che è la categoria giovanissima. E lì stiamo un po' soffrendo purtroppo non avere un ciclodromo a Borgo San Lorenzo limitrofi, però cerchiamo di lottare e di fare il nostro meglio per trovare spazi sicuri ai bambini e farli divertire. Abbiamo tecnici qualificati, come la, insomma, come la federazione, come noi stessi richiediamo, insomma, per seguire nella miglior maniera possibile questi ragazzi, e niente, cerchiamo di fare il nostro meglio. Aggiungo che per il 2027 abbiamo allestito una bella squadra di esordienti maschi, una bella squadra di donne allieve, giovanissimi, allievi, juniores, il mondo amatoriale che è in netta crescita, perché vediamo tantissime maglie del Cirulepo Appennini a giro per il Mugello e non solo, e questo ci rende orgogliosi, quindi avanti tutta, come dico io.
0: Sì, sì, infatti, diciamo, è un movimento davvero in crescita l'Appenninico in questi ultimi anni. Ha ricordato giustamente i 120 anni di attività dal 1907, quindi davvero una società pluricentenaria, davvero un orgoglio per il Mugello. Io direi di ringrazio, se non vuoi aggiungere altro, Tommaso, e poi ci risentiamo più avanti per commentare ovviamente la vostra attività.
13: Sì, io vi ringrazio, aggiungo che poi magari quando ci risentiamo vi metteremo al corrente della programmazione che abbiamo già messo in programma per il 2027, che sarà l'anno del 120° anno, e ci aspetta tante tante novità.
0: Ecco,
13: quindi
0: benissimo.
13: Grazie di cuore e ci aggiorniamo.
0: Benissimo, grazie davvero Tommaso per il tuo intervento e buonasera, in bocca al lupo all'Appenninico.
13: Grazie, crepi il lupo, grazie a voi.
0: E allora abbiamo sentito Tommaso Quartani per diciamo concludere la stagione, che poi non è conclusa come abbiamo sentito, 2026 per quanto riguarda il ciclismo, ma giustamente anche in queste prime puntate daremo spazio a quegli sport e a quegli atleti che si sono impegnati soprattutto nel periodo estivo e che non abbiamo potuto seguire nella nostra trasmissione, che si è conclusa alla metà di maggio per l'edizione 2025-2026. A questo punto direi di passare, come detto, alla pallacanestro per concludere questa seconda parte. Qui invece ci sono numerosi risultati, almeno per quanto riguarda il basket Val di Sieve, che ha iniziato già il proprio campionato da due giornate. La terza si svolgerà tra tre giorni e tra l'altro ha giocato anche due partite in Coppa Toscana. Partiamo dalla Coppa Toscana con la prima gara di sabato 12 settembre. Nel primo turno il basket Val di Sieve è andato a vincere 77-70 sul campo della Sankat e ha superato il turno. Nel secondo turno invece della Coppa Toscana è arrivata l'eliminazione domenica 20 settembre con la sconfitta 84-71 sul campo di Castel Fiorentino. Basket Val di Sieve, che viene allenato anche in questa stagione per quanto riguarda la sua prima squadra, da Alberto Bardini, che ha cominciato il campionato di Serie C FIP, girone unico toscano, e iniziato con la prima giornata sabato 26 settembre, è arrivata una sconfitta per 73-66 sul campo della Pallacanestro di Ux Sansepolcro. E sabato scorso 3 ottobre, seconda giornata, è arrivata una nettissima vittoria casalinga per la Val di Sieve, che è alla palestra del Balducci ha battuto 85-65, quindi ben 20 punti di divario, la squadra del Val d'Elsa Basket, tra l'altro neopromossa in questa categoria. Per quanto riguarda invece La terza giornata si giocherà sabato 10 ottobre con il Basket Val di Sieve impegnato alle ore 21:15 sul campo della Boldrini Selleria Fucecchio. E anche per quanto riguarda il Basket Val di Sieve avremo modo di sentirla ai nostri microfoni nelle prossime settimane, visto che è una delle società che ha giocato più partite in questa nuova stagione. Passiamo alla divisione regionale 2, campionato che non è ancora iniziato. In divisione regionale 2 sono confermate due squadre per Val di Sieve e Mugello, e anche quest'anno suddivise in due gironi diversi. Nel girone A, formato da 14 squadre, abbiamo la seconda squadra della Val di Sieve, quest'anno allenata dal coach Rossi, che debutterà nel proprio campionato con la prima giornata domenica 18 ottobre alle 18:30 sul campo dell'Idraulica Nannelli Arno. Nella stessa categoria, la DR2, ma nel girone B, è impegnato invece il Mugello Basket, prima giornata che inizia già nel prossimo fine settimana, in quanto qui le squadre sono 15 e dunque si inizia prima, domenica 11 ottobre alle 18, gara casalinga per il Mugello Basket contro Master Electric Castel Fiorentino. Quest'anno tante novità per Mugello Basket, anche un nuovo allenatore, Leonardo Bocciolini, un nuovo responsabile del settore mini basket come Alberto Baccetti, e poi anche i tecnici Vonci e Meoni, che erano presenti e che si sono anche alternati tra l'altro alla guida della prima squadra nella scorsa stagione. E tra l'altro non sono iniziati gli impegni ufficiali, ma si è giocato un torneo organizzato dalla Mugello Basket, che si è concluso con la finale proprio tra queste due squadre. Ha vinto il Basket Val di Sieve per 61-53 contro il Mugello Basket. E tra l'altro per Mugello Basket un'altra chiamata che effettueremo sicuramente nelle prossime settimane per parlare di questa unione a livello di scuola basket, a livello di mini basket, tra il Mugello Basket e l'STM di Borgo San Lorenzo, che unendo le forze dovrebbe poi portare, diciamo, a una fusione tra le due formazioni. Ricordiamo che la Mugello 88 e l'STM già collaborano a livello di prima squadra e delle maggiori categorie giovanili da qualche anno con il progetto Mugello Basket, ma diciamo a Borgo San Lorenzo questa unione appunto andrà anche in direzione dei più piccoli. Per quanto riguarda il basket, andiamo a concludere con situazione del Basket Wisp, pallacanestro amatoriale, che anche in questo caso, come per quanto riguarda la pallavolo, inizierà più avanti nel corso dell'anno dopo i vari campionati ufficiali della FIP. E anche quest'anno, almeno all'atto delle iscrizioni, sono presenti due formazioni mugellane, sempre la polisportiva Mugello 88 di Barberino e sempre l'STM di Borgo San Lorenzo, quindi ancora due formazioni nella pallacanestro amatoriale. La Mugello 88 ha confermato come proprio campo di gara quello della palestra di Galliano. L'STM di Borgo San Lorenzo si dovrebbe alternare nelle partite giocate il lunedì alla palestra di Ronta e in quelle giocate il giovedì a Borgo San Lorenzo. Ancora abbiamo queste squadre iscritte, però non abbiamo per quanto riguarda questo campionato ancora i gironi, ovviamente neanche i calendari, e quindi vedremo se saranno inserite nello stesso girone di campionato oppure no. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad entrambe le cose. Direi a questo punto ci possiamo fermare, poi abbiamo altri numerosi argomenti da trattare, partendo dai campionati di pallamano, poi ricordiamo anche la situazione del rugby, della pallanuoto, almeno nella seconda parte, nella terza parte anzi di Mercoledì Sport, ma poi per il resto avremo modo di sentire anche il nostro secondo ospite telefonico.
14: Radio Mugello.
15: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana ad Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18:30, aperti con menù alla carta, sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
11: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696. Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
16: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
17: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
12: 334 79 88 000.
0: E allora rientriamo in studio per la terza parte di Mercoledì Sport. In questa terza parte parliamo di vari sport di squadra. Prima di tutto parliamo di pallamano. Dopo tratteremo del campionato di Serie A2 femminile. Tra l'altro inizia più tardi, ma non troppo, quest'anno, il 18 di ottobre. Un campionato che invece è iniziato anche un po' in anticipo è il campionato di Serie B maschile dell'Area 5 Toscana-Umbria, un campionato che vede quest'anno al via due formazioni di Borgo San Lorenzo. Accanto alla Pallamano Mugello, ex Mugello Handball United, abbiamo, come già preannunciato nella scorsa stagione, la prima squadra della Fiorentina Handball, e per parlarne abbiamo il presidente della Fiorentina Handball, Giovanni Sorrenti. Buonasera.
18: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Allora Giovanni, finalmente, dopo tanti anni in cui ne abbiamo parlato ma la cosa non si concretizzava mai, la Fiorentina Handball torna con una prima squadra dopo gli ottimi risultati giovanili degli anni scorsi in questa Serie B maschile. Prima gara sabato scorso è arrivata una sconfitta contro l'Olympic Massa Marittima, ma a parte il risultato ti chiedo un po' di riepilogarci la nascita di questa nuova squadra.
18: Beh, dopo sei anni ritorniamo con una squadra senior, ritorniamo nel campionato di Serie B, un percorso iniziato sei anni fa, stagione per stagione, e abbiamo, diciamo così, cresciuto questi ragazzi, e quindi poi è arrivato il momento di riaffacciarci al campionato maggiore. Un gruppo di 20 ragazzi, oltre 20 ragazzi, che partono dai 16-17 anni fino ad arrivare ai 20. Abbiamo praticamente soltanto un fuoriquota che ha 22-23 anni, però è una squadra molto molto giovane. Credo che sarà forse, se non l'unica, così la più giovane, ecco, del campionato.
0: Ecco, a livello tecnico c'è stato un cambio, perché poi Ghinelli, che ha guidato anche tra l'altro i giovani, ha ottimi risultati nella scorsa stagione, e in panchina però c'è Simone Dei, con tutto uno staff che segue questa squadra. Quindi ti chiedo un po' di insomma, spiegarci questa scelta di questo staff e come stanno lavorando per ora.
18: Allora, diciamo che già Simone Dei, già l'anno scorso con Gianni Ghinelli, già collaboravano, già lavoravano soprattutto nell'ultima fase del campionato e alle finali. Quest'anno ha preso completamente in mano la squadra Simone, primo allenatore, Simone Dei, che è anche direttore tecnico, coadiuvato da Claudio Berti, che è il secondo allenatore e preparatore dei portieri, e con una terza figura che abbiamo inserito quest'anno, che è Gianni Dei, preparatore atletico.
0: E quindi insomma stanno lavorando con questo gruppo di giovani. No, non credo che si punti poi prima di tutto al risultato, sì, perché ovviamente
18: non
0: sono
18: puntiamo
0: giovani.
18: Né al risultato, cioè è chiaro che si entra in campo per vincere e si partecipa al campionato cercando di fare il meglio. Però siamo tutti consapevoli, compreso anche i ragazzi, che è un momento, una fase della crescita sportiva atletica dei ragazzi, quindi è una fase di questo percorso che abbiamo fatto. È un esperimento, è un primo anno, una prima stagione, e ci affacciamo, vediamo cosa riusciamo a fare. Devo dire che già la prima partita, comunque perdere il risultato 27-36 e tenere comunque il campo abbastanza bene contro una delle pretendenti a vincere il campionato. Massa Marittima è una squadra molto forte, ben impostata, con esperienza. Ovviamente anche in questa prima partita abbiamo peccato proprio di mancanza di esperienza, però ovviamente sono ragazzi che hanno tutto il tempo, sono 10 le squadre, quindi 18 partite, quindi hanno tutto il tempo per acquisirla, ecco.
0: Sì, ecco, poi tra l'altro, insomma, ricordato delle 10 squadre, con tante protagoniste che invece, a differenza della Fiorentina Handball, c'erano anche gli anni scorsi, giustamente. Sì, Massa Marittima, infatti, è sempre stata in lotta per le prime 3-4 posizioni,
18: infatti,
0: anche negli anni scorsi.
18: Sì, diciamo che le prime tre partite non sono le più semplici, che seguirà sabato, siamo in trasferta contro il Poggio Gaiano, che è un'altra buona squadra, e la terza giornata contro il Follonica in casa, che tra l'altro ha vinto il campionato la stagione passata. Quindi insomma le prime tre gare ci mettono, diciamo così, subito alla prova, ecco. Però va bene, siamo tranquilli, è una fase di questo percorso, quindi, e questo ne siamo tutti consapevoli.
0: Ecco Giovanni, per quanto riguarda invece le formazioni al di sotto di questa prima squadra, quindi le squadre giovanili, quante squadre vengono allestite quest'anno?
18: Quest'anno due squadre, l'under 18 maschile, sono 8-9 squadre, quindi anche questo è un buon campionato. Probabilmente ci sarà poi la fase finale, che sarà quella dei playoff, e poi l'under 14, che addirittura sono 12 squadre. Quindi queste sono le due squadre giovanili. Ovviamente poi c'è tutta l'attività promozionale, quindi under 9, under 11, under 13,
0: e quindi si cercano anche nuove leve.
18: Com'è
0: il momento, diciamo, nel reperimento di nuovi?
18: Allora diciamo che lo sport non sta vivendo una bella situazione, tra crisi economica, crisi, diciamo così, dovute anche alle riforme dello sport, sempre più burocratizzazione. Diciamo che lo sport in generale non sta, crisi del volontariato, cioè c'è tutta una serie di componenti che fanno sì che non è un bel momento dello sport. Non parliamo per livello nazionale, perché le ultime notizie non è che ci fanno, però ecco, si fa come tutti gli anni, si lavora sul territorio, e quindi noi nel nostro piccolo, come la maggioranza delle società, continuiamo a promuovere lo sport. Ovviamente in particolare la pallamano, quindi faremo interventi nelle scuole e laddove ci viene richiesto, ecco.
0: Benissimo, ti ringrazio Giovanni, non so se vuoi aggiungere altro, altrimenti ci sentiamo in una prossima occasione.
18: No, tutto così, tutto bene, e invito tutti i ragazzi che ha, le famiglie, i figli, fate fare sport ai vostri ragazzi.
0: Sì, ricordiamo, vi trovano al Palazzetto dello Sport a Gaddo Cipriani per quanto riguarda l'attività della Fiorentina Handball. Benissimo. Perfetto. Ti ringrazio Giovanni, ovviamente in bocca al lupo per la stagione, poi torneremo a parlare con voi, ma anche sentendo magari i tecnici più avanti nel corso della stagione. Perfetto. Grazie Giovanni,
18: grazie a
0: buonasera.
18: Voi. Buona serata.
0: Grazie, buonasera. E allora partiamo per quanto riguarda i risultati da questa serie B maschile, come detto, dell'area 5. La prima giornata, sabato scorso, la sconfitta 27-36 della Fiorentina Handball contro l'Olympic Massa Marittima, mentre domenica scorsa ha debuttato anche la Pallamano Mugello andando a vincere 40-37 sul campo della Pallamano Prato. Tra l'altro quest'anno la Pallamano Mugello viene allenata da Enrico Clemente, il nuovo tecnico, direi non conosciuto in zona in quanto proviene dalla Sardegna, e quindi una nuova guida tecnica in questa squadra. E per quanto riguarda il prossimo turno, entrambe in campo sabato 10 ottobre per la seconda giornata ed entrambe giocheranno alle 18. Come detto, la Fiorentina Handball giocherà sul campo della Medicea a Poggio a Caiano, mentre la Pallamano Mugello giocherà in casa al Palazzetto dello Sport Gaddo Cipriani contro la Libertas La Torre. Per quanto riguarda invece il settore femminile, nella Serie A2 e girone D, l'Euromed Mugello è stata confermata in questo campionato, avrà una nuova allenatrice, Adele Gorelli, per tanti anni giocatrice della squadra, ed è stata inserita in questo girone D che è composto da 8 squadre. La stagione inizierà con la prima giornata domenica 18 ottobre con il derby per l'Euromed Mugello alle ore 19 a Pontassieve sul campo della Torre, e quindi la squadra della Val di Sieve che affronterà la squadra del Mugello. Per quanto riguarda invece gli altri sport, andiamo a ricordare rapidamente intanto la pallanuoto, che non inizia la propria stagione in questo periodo, ma si andrà alla fine dell'anno, magari a inizio 2026, però l'anno scorso ha disputato il prestigioso campionato di Serie C interregionale la Pallanuoto Mugello, chiudendo penultima al 9° posto su 10 squadre iscritte con 4 punti. Solo una vittoria e un pareggio nelle gare disputate, nelle 18 gare disputate per la squadra allenata da Lucio Bettarini. Per quanto riguarda invece la situazione della rugby, possiamo ricordare anche questo prima di andare in pausa pubblicitaria. Proseguono i campionati che iniziano tra l'altro a breve, per esempio il campionato regionale di Serie C inizia il 18 di ottobre. Ricordiamo, nella scorsa stagione gli atleti del rugby Mugello impegnati con Scandicci Rugby in una franchigia che ha visto partecipare più di una società della comprensorio fiorentino. E tra l'altro, ad esempio, nella Coppa Italia Femminile, le Amazzoni del Rugby Mugello in questa stagione, che inizia con il primo concentramento il 25 di ottobre, non parteciperanno con una squadra a loro nome. Quindi direi al momento che non ci saranno squadre nei campionati seniores con la denominazione di Rugby Mugello, che appunto si associa con altre realtà per disputare i propri campionati, mentre prosegue l'attività delle formazioni giovanili invece sotto la denominazione della società che ha sede al Romolo Landi di Borgo San Lorenzo. Vediamo se non ci sono ulteriori aggiornamenti, direi ci possiamo fermare per un'altra pausa pubblicitaria e poi rientriamo con l'ultima parte di Mercoledì Sport. Parleremo del calcio a 5, che ha già iniziato la Coppa e a breve inizierà il campionato, e poi, visto che inizierà lunedì, presenteremo anche la stagione del calcio a 11 amatoriale, con anche qui tante novità per quanto riguarda il Mugello.
19: Radio Mugello.
5: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
20: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
21: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
22: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo.
23: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
12: 334 79 88 000.
0: E allora andiamo a chiudere la nostra puntata di Mercoledì Sport con gli ultimi sport appunto che tratteremo, ma prima probabilmente riusciremo a collegarci con Daniele Bianchini per questa prima puntata. Appunto siamo quasi giunti al termine e abbiamo con noi Daniele. Buonasera.
24: Ciao Fabrizio, buonasera, spero mi state sentendo bene.
0: Sì, sì, abbastanza bene, non c'è male, quindi buonasera anche a te. Come ho detto, stiamo chiudendo questa prima puntata, qualche campionato è iniziato, non tanti, molti inizieranno più avanti, quindi avremo modo di fare il punto su tutte le attività sportive. Tra le cose interessanti, alcune società in più, un paio nel calcio a 5, un paio nel calcio a 11 amatoriale, due nella pallavolo femminile con paesi importanti come Barberino e Dicomano che iniziano e tornano ad avere una propria squadra, quindi diciamo in crescita mi sembra l'attività rispetto agli anni scorsi.
24: Diciamo che siamo sempre stati abituati a raccontare comunque un panorama già di per sé abbastanza ricco. Fa piacere sapere che soprattutto hai citato il mondo della WISP, anche del calcio a 11, anche se oggi magari degli amatori, diciamo così, anche se non è per forza collegato alla WISP, però insomma il mondo degli amatori aveva sempre avuto un fiore all'occhiello, le tantissime squadre del nostro territorio torna a crescere un po' in controtendenza con quanto non era successo negli ultimi anni. C'è una crescita e ritorna anche appunto nella movimento della pallavolo, ma direi in generale tutti i nostri paesi hanno negli anni che abbiamo raccontato anche noi settimanalmente aumentato e non poco la propria la propria opportunità di sport per i giovani nel proprio comune. Quindi questo sicuramente per quanto riguarda il territorio del Mugello negli ultimi anni sono notizie positive e soprattutto sono un'immagine di un territorio vivo anche dal punto di vista appunto della proposta sportiva. Poi su quelli che saranno i risultati delle squadre che seguiremo, vedremo ovviamente di settimana in settimana. Per quanto riguarda quel focus che normalmente mi vede protagonista sulla pallacanestro. È già iniziata la stagione della Val di Sieve con qualche partita in Coppa e la prima di campionato, che ha visto tra l'altro una bella vittoria da parte della squadra di Bardini, e poi seguiremo insomma le nuove avventure nel campionato di R2 della Mugello Basket in un anno particolarmente importante secondo me per questa società, perché si sta muovendo molto e molto bene dal mio punto di vista sotto l'aspetto della creazione, del mantenimento di un settore giovanile che sia all'altezza con quelle che sono anche le richieste sempre crescenti, giovanissime si avvicinano alla pallacanestro nel nostro territorio, e dall'altra però insomma continua a coltivare un'attenzione, una prima squadra che sia attrattiva anche per i tanti e tante che vogliono avere un appuntamento settimanale con una squadra senior nel Mugello in campionati belli come quelli FIP, in questo caso quello della DR2. Quindi insomma motivi di interesse per seguire

0: Storico nome STM 1994 di Borgo San Lorenzo, non so, e infatti ho detto che ne parleremo nelle prossime puntate con qualche ospite per sapere un po' come sta andando avanti questo lavoro.
1: Io su questo ovviamente sono l'ultimo che può dare un giudizio a livello personale, perché comunque insomma, c'è chi ci lavora tutti i giorni, certe società, e quindi saranno molto più titolati di qualsiasi altra persona a dare il proprio giudizio. Io credo, come diciamo un pensiero in generale, che quando si vuol far crescere un movimento ci si deve ovviamente anche affezionare fino a un certo punto a quelle che sono le sigle del passato e del presente, in questo caso per puntare a qualcosa che poi faccia crescere in generale un movimento. Io penso insomma all'operazione Mugello Basket di qualche anno fa sia in generale in questa direzione, e penso che quindi anche da parte dei dirigenti storici dell'STM ci sia un po' la volontà di aver già iniziato questo processo un po' in anticipo. Quindi l'obiettivo è quello di far crescere i numeri e di migliorare la qualità di chi lavora in quell'ambiente. Mi sembra che le scelte fatte negli ultimi anni vadano in quella direzione. Poi su come si chiamerà questo contenitore penso che insomma possa veramente avere un ruolo nella discussione secondario. L'importante è il risultato finale e che sia qualcosa che sia condiviso a livello di territorio.
0: Questo sicuramente. E quindi Daniele, io ti ringrazio per stasera, visto che poi vado a chiudere tra poco la trasmissione, e magari ci sentiamo in una delle prossime puntate per approfondire questi temi, sia la Val di Seve per quanto riguarda il basket giocato, sia questo discorso di un nuovo progetto a livello giovanile. Intanto grazie per stasera.
1: Grazie a te Fabrizio, ci sentiremo nel corso delle prossime puntate.
0: Benissimo, grazie Daniele, e quindi proseguiamo la trasmissione come detto parlando del calcio a 5 della FIGC. E la Mattagnanese, dopo un altro campionato disputato nella Serie B nazionale, ha rinunciato a proseguire la propria attività, e quindi in Mugello rimangono solo squadre di Serie C2 regionale, tutte e tre inserite nel girone B, e tra l'altro tutte e tre di Borgo San Lorenzo, perché accanto alla Fortis Juventus Calcio a 5, che nella scorsa stagione ha brillato, ha perso la finale dei play-off, non ha ottenuto sul campo il passaggio di categoria in Serie C1, tra l'altro se non sbaglio durante l'estate ha anche rinunciato al ripescaggio, ci sono due nuove realtà in questo girone B da 11 squadre, da 14 squadre, che vede intanto BSL Futsal, squadra anche qui di Borgo San Lorenzo, fondata diciamo da chi della Mattagnanese ha deciso di proseguire a livello dirigenziale di giocatori l'attività più o meno sia a livello tecnico che a livello e dirigenziale. Molti provengono dall'Under 19 che partecipava l'anno scorso proprio al campionato di Serie C2, e la Fortis Juventus Calcio a 5 sempre guidata da Jacopo Toccafondi, BSL Futsal invece allenata da Alessandro Faticuso, che guidava appunto l'Under della Mattagnanese nella scorsa stagione. La terza squadra è una novità assoluta, Malacoda Futsal, sempre di Borgo San Lorenzo, che si è affidata al direttore sportivo Stefano Polloni e all'allenatore Gianmarco Soldi. Tutte e tre le squadre giocano al Palazzetto dello Sport Gaddo Cipriani di Borgo San Lorenzo. Il venerdì sera si alternano Fortis Juventus e BSL Futsal, e il Malacoda Futsal, ultimo arrivato, si deve accontentare di giocare le proprie gare casalinghe al giovedì sera. Tra l'altro il campionato inizia in questo fine settimana, e proprio domani sera si gioca il primo derby borghigiano di campionato per la prima giornata, Malacoda Futsal contro Fortis Juventus Calcio a 5. E sempre al Palazzetto il giorno successivo, venerdì 9 ottobre, si gioca la partita casalinga della BSL Futsal contro il Quarto Tempo Firenze. Tutte queste squadre hanno già partecipato al primo turno, anzi stanno partecipando al primo turno della Coppa Toscana di Serie C2, un triangolare che vedeva queste tre formazioni, Prima partita, venerdì 18 settembre.

0: Il pareggio 3-3 tra BSL Futsal e Malacoda, e Pozzi, Ratoci e Cantini in gol per i padroni di casa del BSL di Faticuso, e i tre gol segnati dal Malacoda Futsal sono di Giachetti, Brunetti e Sergei degli Innocenti. E per quanto riguarda il secondo turno, seconda giornata del triangolare, venerdì 25 settembre, la Fortis Juventus ha vinto in casa 7-2 contro il BSL Futsal. Per la squadra di Toccafondi, doppietta di Donigaglia, gol segnati da Incagli, Sgai, Mantini, Bonanni e Martini, ovviamente Edoardo Martini, il nostro Martini, Bonanni e Lorenzo Mei. Per il BSL Futsal, gol segnati da Ratoci e Cantini. Terza e ultima giornata del triangolare, lunedì prossimo 12 ottobre, Malacoda Futsal in casa contro la Fortis Juventus, alla Fortis basta il pareggio. E quindi avremo modo di seguire anche tutti questi derby nel corso della stagione. Per quanto riguarda invece il campionato amatoriale ICS di calcio a 11, il campionato prende il via lunedì prossimo 12 ottobre. Nel girone di serie A2 ci sono due squadre, un girone da 15 squadre. Accanto al Cavallini è arrivato il Caffè Mediceo di Massimo Borghetti, che ha ottenuto la promozione. Nel campionato di serie B1 ci sono tre squadre mugellane, confermati gli Amatori Vicchio, e le neopromosse sono lo Scarpester United e gli Amatori di Comano. Questo girone è di 12 squadre, qui manca invece il Firenzuola, che ha lasciato il campionato di Serie B1, ha rinunciato quest'anno a partecipare a un campionato di calcio a 11 per dei numeri troppo ridotti, e sembra che la squadra firenzuolina parteciperà a un campionato amatoriale di calcio a 7. E poi il campionato di Serie B2, sempre da 12 squadre, che vedrà impegnate ben 4 squadre di Mugello e Val di Sieve. L'unica confermata è il Sant'Agata. Poi torna l'Audax Remo Masi Rufina, che partecipava alla prima serie, al campionato di Serie A1, ma aveva rinunciato e l'anno scorso non ha partecipato, e quindi deve ripartire dall'ultima categoria. Poi un'altra novità è il Piazzano, squadra a metà tra Borgo San Lorenzo e Vicchio, che giocherà per il momento le proprie gare interne agli impianti sportivi di Vicchio, e questa è una novità assoluta nel panorama di calcio a 11 amatoriale. L'altra squadra è la conferma della squadra di San Piero, che però cambia denominazione. L'anno scorso partecipava il Reconquista, quest'anno partecipano gli Amatori San Piero Assieve, con questo cambio, diciamo, di società, non di colori, sempre biancorossi e sempre al sussidiario Frezza di San Piero Assieve. Avremo modo anche di parlare con questa società per conoscere i motivi di questo spostamento, diciamo, di società. Siamo quasi in chiusura, ricordo alcune brevi notizie. Intanto il fatto che domenica 18 ottobre la Scuderia La Torre compirà 60 anni di storia, da quando nel 1966 trasferì da Firenze al Mugello, e avremo modo anche di parlarne direttamente con i protagonisti in una delle prossime puntate di Mercoledì Sport. Mentre per quanto riguarda il pugilato, ricordiamo che la pugilistica Giotto parteciperà da giovedì al torneo Brasca a Firenze, importante torneo giovanile con ben 7 pugili in aumento rispetto ai 2 dello scorso anno. E poi ricordiamo anche il risultato ottenuto nello scorso fine settimana dal tennista di San Piero Assieve Samuele Pieri, che è andato a vincere un importante titolo, un torneo Challenger a Bari. Ha ottenuto appunto la prima vittoria in carriera in un Challenger, Samuele Pieri, tennista di San Piero Assieve, e avremo modo di riparlarne anche nel corso della stagione di Mercoledì Sport. Direi che a questo punto siamo giunti al termine della prima puntata, una sorta un po' di puntata zero, visto che tanti campionati devono ancora prendere il via. Però intanto abbiamo fatto il punto della situazione con i nostri primi ospiti, anche con le prime società che abbiamo interpellato e i primi risultati, e quindi l'appuntamento va a mercoledì prossimo 14 ottobre con la seconda puntata di Mercoledì Sport, mentre per quanto riguarda gli appuntamenti sportivi su Radio Mugello, soprattutto calcistici, appuntamento a domenica prossima 11 ottobre alle ore 15:15 con una nuova puntata di Calcio Diretto, e poi anche per quanto riguarda lunedì alle 18:45 con una nuova puntata di Contropiede per approfondire tutti i temi del calcio dilettanti. A questo punto abbiamo concluso la nostra trasmissione, quindi una buona serata da Fabrizio Paoli.
1: Mercoledì Sport, tutto sugli sport di squadre individuali del Mugello e della Val di Sieve. Risultati, classifiche, interviste a cura di Fabrizio Paoli con la collaborazione di Daniele Bianchini. Mercoledì Sport, il mercoledì alle 19 su Radio Mugello.
2: Wow, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
3: Parrucchiere per uomo Giovanni Landi a Borgo San Lorenzo dal 1969. Tagli uomo, ragazzo e bambino, barba a lama libera, prodotti Graham Hill per la cura della persona, prodotti curativi Alter Ego Italy e System Professional Men e cere della Osmo. Parrucchiere per uomo Giovanni Landi in piazzale Curtatone Montanara 5 a Borgo San Lorenzo. Prenotazioni allo 055 84 58047. Metti la testa in buone mani.
4: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
5: Sono le 20 e un minuto.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello. 50 years ago.

0: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Wolf, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wolf, do what you love. Cerca online Wolf Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine. Non sono nata per...

0: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Sono le 21:04.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La sala operativa della Regione Toscana ha emesso un'allerta codice arancione per rischio temporali forti con rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore dalle ore 17 di mercoledì 7 ottobre alle ore 17 di giovedì 8 ottobre. Tale allerta diventerà giallo a partire dalle 17 di giovedì fino alle 23:59. Contemporaneamente ha emesso un codice giallo di rischio idraulico reticolo principale dalla mezzanotte alla 23:59 di giovedì 8 ottobre. Si ricorda alla cittadinanza che in base al piano comunale di protezione civile dei comuni del Mugello e della Val di Sieve, in caso di allerta arancione è prevista la chiusura automatica delle aree verdi e dei cimiteri, dei capoluoghi e delle frazioni. Si raccomanda a tutti la massima prudenza, specie nelle aree boscate e nella vicinanza di corsi d'acqua.
3: Giovedì 8 ottobre, nuovo appuntamento con il mercato contadino a Borgo San Lorenzo negli spazi esterni della cooperativa Proforma. Si inaugura l'orario autunnale con tutti i banchi aperti dalle 16 alle 19:30. Dalle 17 alle 18:30 arriva in club Serigrafia al mercato, un laboratorio creativo a cura dell'Eco del Mugello dedicato a grandi e piccini, per imparare a serigrafare il logo del mercato sulla borsa da utilizzare per la spesa. L'appuntamento sarà anche l'occasione per festeggiare i 3 anni del Centro di Riuso Mugello, una realtà che promuove concretamente una cultura del riutilizzo e della riduzione degli sprechi. Tutte le attività sono gratuite. Domenica 11 ottobre, a partire dalle 17:30, il Circolo Arci Il Tiglio di Vicchio ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago, in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra. Contro la violenza sulle donne, 25 novembre tutto l'anno. Ogni anno a Borgo San Lorenzo sono tante le iniziative, gli incontri e i momenti di confronto sul tema della violenza contro le donne. Giovedì 8 ottobre alle 17:30 presso la sala del consiglio nel palazzo comunale in programma un incontro per costruire un calendario condiviso per valorizzare il lavoro fatto da tutti durante l'anno, sperando di creare spazi per nuove idee e collaborazioni. Gli organizzatori invitano associazioni, istituzioni, gruppi, cittadine e cittadini a portare una proposta o a dare il proprio contributo per disegnare insieme il calendario delle iniziative legate alla giornata internazionale contro la violenza sulle donne. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025 ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
2: Samuele Pieri conquista a Bari il primo titolo challenger della sua carriera. Il 24enne di San Piero a Sieve ha vinto il Levante Open battendo nella finale del 4 ottobre Juan Caruz Martin Manzano con il punteggio di 6-4-6-1. Il successo sulla terra rossa del Circolo Tennis Bari permette al mugellano di inaugurare l'albo d'oro del torneo organizzato nell'ambito delle celebrazioni per i 90 anni del Circolo Pugliese. La manifestazione aveva un montepremi di 56.700 euro. Il primo titolo challenger diventa così il risultato concreto di un percorso. Pieri ha sottolineato il buon livello del torneo barese e ha già indicato i prossimi appuntamenti, Palermo e Catania, con l'obiettivo di proseguire la stagione e migliorare la classifica. Classifica che grazie a questo successo lo porta al 320° posto assoluto della classifica ATP.
1: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata.

0: Radio Mugello.
1: Wow! Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura, per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow! Do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.
3: Questa sera.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio.

0: il meglio di me.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello. L'ascolti e non la lasci più.
4: È un po' di

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

Ti confondo le idee col migliore sorriso che ho. Così stai male come sono stato io quando ti credevo ancora.

0: Bonanza.
1: Sono le 23 e un minuto.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Oltre 2.800 alberi salvati e rimessi a disposizione del territorio è l'iniziativa che Publiacqua mette in campo per salvaguardare un patrimonio arboreo importante, a maggior ragione in un periodo di forte cambiamento climatico ed in corrispondenza di un'estate lunga e siccitosa, dove soprattutto in aree urbanizzate si è evidenziata la necessità di ridurre le potenziali isole di calore. I 2.860 alberi provengono da un terreno nella provincia di Pistoia, località Bottegone. Gli alberi troveranno nuova dimora nei parchi, nei giardini, negli spazi verdi pubblici anche nei comuni dell'Unione del Mugello, che ne riceverà 1.300. L'azienda ha messo gli alberi a disposizione delle amministrazioni comunali del suo territorio a titolo gratuito, mentre saranno a carico delle amministrazioni beneficiarie le operazioni necessarie per l'espianto e il trasporto degli esemplari presso i vivai comunali oppure direttamente nei siti individuati per la loro nuova collocazione. Il territorio della Chianti Rufina entra ufficialmente nel gota dell'enoturismo internazionale, conquistando il quinto posto nella prestigiosa classifica Best Wine Regions in Europe 2027 stilata dall'organizzazione European Best Destinations e pubblicata dal magazine Forbes. La selezione ha esaminato oltre 90 tra le più celebri regioni vinicole d'Europa, individuando le 12 destinazioni capaci di offrire la sintesi perfetta tra produzione vitivinicola d'eccellenza, cultura, paesaggio e accoglienza. Con un punteggio complessivo di 18 su 20 e un Wine Excellence Experience Index pari a 9,4 su 10, la zona del Chianti Rufina è stata premiata non solo per il valore dei suoi vini, ma per l'identità unica della sua area geografica. L'area della Val di Sieve si distingue come la zona più alta e fresca del Chianti, un microclima montano caratterizzato da forte escursione termica che conferisce ai vini un'inconfondibile eleganza, struttura e freschezza aromatica. Un riconoscimento che consacra così l'intero territorio della Val di Sieve come modello virtuoso di valorizzazione turistica e ambientale, capace di proiettare l'immagine della comunità e della filiera locale sui principali mercati internazionali. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le due giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla Consulta di Frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la Scuola dell'Infanzia, e Amministrazione Comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All the Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del Collettivo 10. A seguire apericena su prenotazione alle 20.30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica.
4: Gli infortuni e gli sprop forzati hanno reso la stagione più dura del previsto, ma l'appenninico di Borgo San Lorenzo non ha mollato e alla fine si è preso la classifica a squadre della Toscano Enduro Series. Sono arrivati anche tre titoli di campione toscano di categoria: Alice Farinelli nella VJ, Matteo Rimondo nella M3 e Stefano Vannetti nella M7. Nell'ultima prova, la tappa numero 6 di Porto Santo Stefano, i podi non sono mancati. Lorenzo Noferini ha vinto nella JU, secondi posti per Mattia Poletti nella Helmut, Lorenzo Bellini nella Front, Simone Ridolfi nella M6 e ancora per Rimondo e Vannetti, che hanno confermato in gara il titolo di categoria.
5: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello domani mattina alle ore 7. A tutti buonanotte.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel

0: questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
1: Come te.
0: Come te. Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amam Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande e snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni e anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschererist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motori e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: La buona musica ha finalmente trovato casa.
4: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Un fortunato giovedì da Radio Mugello.
2: La buona musica ha finalmente trovato casa.
3: Sei su Radio Mugello.

fortunato giovedì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 32 minuti.
3: www.radiomugello.it.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

Sono ancora qua. Ci vuole abilità. Già. Il freddo quando arriva poi va via.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334-7988-000.
3: È 1:31.
2: www.radiomugello.it.

0: momento della tua giornata?
1: Sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

intelligente, ma in fondo è tutto molto chiaro. Voi padroni della terra che vi ingozzate di denaro, avete fatto bene i conti, finemente calcolato.